0: Every day is a new experience. The Mix Radio. Enjoy it.
1: Where Spring Meets the Beat. Alongside Matt. Be deep, sends a fine twilight energy. Deep and pure. La Mix Radio. Feel the soul.
2: La tua voce mi chiama, mi porta via. In un mondo lontano dove il tempo non esiste